0: Questo programma è offerto dal pulsante ignora degli aggiornamenti di sistema. L'unico vero amico che ti resta quando sei di fretta. Radio Granellic, non ci aggiorniamo mai.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence?

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: Io mi ha vomitato quel riff masticando un panino con la mortadella mentre il resto del mondo implodeva. La nuvoletta sopra la testa di Murphy dice che il tonno in scatola è una cospirazione dei cani. 20 minuti di panico puro, spalmati su un nastro magnetico che trema ancora.
2: Ma quale cospirazione del tonno, Granellic? Stavano solo cercando di tappare un buco nel disco. A volte basta una chitarra stonata e un pranzo interrotto per fare la storia. Meno fumo metafisico e più ciccia, per favore.
3: La ciccia è un'illusione ottica della carne, Chloe, mentre quel riff corre più veloce della decenza morale. Ozzy cantava fogli volanti strappati alla spazzatura come un profeta cieco. Hanno inventato il metal perché la cucina del ristorante era chiusa.
2: Certo, e io sono la regina d'Inghilterra travestita da carciofo. Erano solo sbronzi fradici che cercavano di finire in fretta per andare al pub. Voi rocker vedete significati cosmici pure in un rutto ben riuscito.
4: Il rutto è la massima espressione della filosofia acustica contemporanea. Murphy lo scrive chiaramente nella sua nuvoletta pelosa mentre mi guarda con disprezzo quantistico. Quel pezzo è un attacco di panico congelato in una scatola di tonno.
5: Sì, e il tuo cervello è uscito a comprare le sigarette 30 anni fa e non è più tornato. Adesso mi tocca pure sentire che la paranoia suona come una sirena antiaerea. Piantala di shakerare le frequenze con le tue paranoie.
6: La sirena è la voce della Terra che rutta contro la gravità. I Black Sabbath hanno aperto una porta dimensionale usando solo il metallo pesante delle padelle. 20 minuti per fregare l'eternità e scappare coi soldi.
2: Adesso stacco la spina, prima che il gatto si metta a pilotare l'astronave. Tanto la fine del mondo suona esattamente così, solo con meno chitarre. Spegni quella roba che sento odore di bruciato cosmico.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Oggi definiamo evoluzione. Il lento processo attraverso il quale l'uomo ha imparato a camminare eretto, per poi curvarsi

0: su uno smartphone. Radio Granellic, musica per bipedi.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
2: Il semaforo diventa verde solo per me. Non ho chiesto nulla, è naturale, come il caffè che fuma.

passo e chiudo. La città ringrazia. Prego. Fingers, nap.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Piazza Fontana, il tempo spezzato. Un ticchettio di orologio in un salone di banca trasformato in una voragine nazionale. Venerdì 12 dicembre 1969. A Milano, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, il tempo scorre come in ogni fine giornata lavorativa. La gente è in fila, molti arrivano dalla provincia, portano in tasca i risparmi di una vita o le scadenze da saldare. C'è l'odore tipico dell'inverno, il riscaldamento acceso, il brusio di chi ha fretta di chiudere i conti prima del weekend. Persone comuni, padri, lavoratori, ognuno immerso nella propria routine, ignari che alle 16:37 il mondo intero sta per svanire. Alle 16:37, un ordigno contenente 7 kg di tritolo squarcia il silenzio e la materia. È l'apice di una sequenza tecnica programmata. In appena 53 minuti, altre 4 esplosioni tra Milano e Roma colpiscono il cuore delle istituzioni per destabilizzare l'ordine democratico. La strategia della tensione non è un'astrazione, è un ingranaggio meccanico preciso. Mentre a Milano, in Piazza della Scala, una seconda bomba rimane inesplosa, la macchina dei depistaggi si attiva immediatamente, orientando i sospetti verso la pista anarchica per coprire i veri responsabili. La macchina del fango si abbatte su uomini come Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Il primo, un ferroviere, viene trattenuto illegalmente nei locali della questura, dove dopo 3 giorni di interrogatori precipita da una finestra nel vuoto della notte. La giustizia ufficiale conia l'espressione «malore attivo», un ossimoro doloroso che copre le ombre di quell'ufficio. Intorno a loro, la società civile inizia a reagire con la controinformazione, mentre la memoria del sopravvissuto Fortunato Zinni diventa una ferita aperta che rifiuta di cicatrizzarsi nel silenzio.

0: La Corte di Cassazione, nel 2005, ha scritto la parola fine sul piano giudiziario. La responsabilità politica e ideologica ricade sul gruppo neofascista Ordine Nuovo di Franco Freda e Giovanni Ventura. Eppure, per il principio del ne bis in idem, nessuno pagherà il conto della giustizia terrena per quegli esecutori materiali rimasti ignoti. Oggi, l'impunità storica continua a interrogarci sul peso reale di un'innocenza perduta che non ha mai trovato pace.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Sentite qua, miei adorati granellini. Il gatto non azzanna compatisce il primate. C'è un felino filosofo che ci giudica mentre scrolliamo nel buio. Altro che preistorici predatori, siamo schiavi di pixel e notifiche. Ma spegniamo i sensi di colpa, via. Godiamoci queste dopamine chains. Musica.

Alzi la mano chi lascerebbe il mondo fuori per perdersi in un rifugio dove il tempo non esiste, eh? Beh, lasciate stare la sveglia e i programmi. Qui dentro ci si rimette in sesto senza regole. Per tutti voi che abitate la notte, ecco qui Sweaty Altar. Alzate il volume.

0: Se trovi qualcuno che ascolta Radio Granellic, ha sbagliato canale. E anche tu.
1: Sotto il neon che frigge, nella corsia dei biscotti, c'era un tipo con gli occhi color indaco spento. Non portava la spesa, non spingeva il carrello, ma toccava ogni pacco con un dito d'argento. Tra le offerte del mese e il pane in cassetta, sembrava cercare una rotta perfetta. Si è fermato davanti al ripiano più basso, come un re che si

col tappo bianco e ho visto le sue mani iniziare a tremare. Leggeva l'etichetta in una lingua sbagliata, cercando il segreto di quell'ambra spalmata.

cibo è soltanto una pillola grigia e noi siamo ricchi senza saperlo con questo miracolo che sa di meraviglia. Ha sorriso alla Marisa con tre labbra sottili.

Penso del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta.

Granellini, questa è per chi di voi sta viaggiando nel buio, tra un pensiero scomodo e la voglia di sorridere. La vita gioca brutti scherzi, ma parola di BB, il cinismo è la miglior cura. Sentite qui, c'è chi trasforma l'abisso in sarcasmo. Eccovi, andrà tutto bene. Tenete duro, ci pensa BB.

cortocircuito tra le corsie. Ho visto l'abisso, aveva il colore del salame scaduto e mi ha fatto l'occhiolino.

0: Cogliere l'essenza di un antieroe richiede il passo felpato di Kurt Russell che scimmiotta Clint Eastwood. Quel bruttone di Snake Plissken ha insegnato a intere generazioni come calpestare le regole con stile.
1: Ma quale stile, Granello? Quello c'ha una benda sull'occhio e sembrava ubriaco fradicio. Se provi a camminare così per i campi della mia parrocchia, ti ricoverano prima di sera.
0: La tua parrocchia difetta drammaticamente di palazzi fatiscenti e galeotti armati fino ai denti, cara mia. Parliamo di una Manhattan ridotta a pattumiera umana dove John Carpenter ha dipinto il capolavoro definitivo.
1: Beh, a guardare certe zone periferiche oggi non è che ci sia poi tanta differenza con quella prigione lì. Solo che invece del presidente salvano forse i vecchi televisori buttati nei cassonetti.
2: Non vorrei mica paragonare il cinismo metropolitano di quegli anni con le tue sagre paesane, Chloe. Lì c'era un intero sistema politico, ostaggio di se stesso, mica quattro per di giorno di provincia.
1: Già, un sistema geniale dove mandi un delinquente con la giacca di pelle a recuperare il capo dello Stato. Io fossi stata nei criminali, quel presidente glielo tenevo stretto come un cimelio.
2: Un vero peccato che John Carpenter non ti abbia arruolata tra le gang di quel manicomio a cielo aperto. Avresti sicuramente offerto un tè caldo e due biscotti a Kurt Russell prima di derubarlo.
1: Altro che tè caldo, gli avrei dato una scopa in mano per pulire quel disastro di isola. Almeno una volta tanto qualcuno avrebbe fatto le pulizie serie a New York.

granellini miei, questa mi catapulta dritta dritta a quella notte in cui abbiamo ballato così forte da far tremare pure i lampadari della soffitta. C'è chi a quest'ora sogna la quiete, ma noi preferiamo far scricchiolare le fondamenta. Mettetevi comodi, si va giù con stile. Ecco per voi Dance Until Joyce Giveaway.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il cronista svanito nel nulla. Nessun corpo, nessuna condanna. Solo il silenzio di un uomo che sapeva troppo. Palermo, 16 settembre 1970. Sono le 21:10 in Viale delle Magnolie. Mauro De Mauro, cronista dell'ora, parcheggia la sua auto sotto casa. Ha comprato delle vettovaglie, piccole cose per la cena. Sua figlia Franca lo aspetta nell'androne, vuole salire in ascensore insieme a lui. È la routine di una serata qualunque, il tempo sospeso prima di un matrimonio imminente. Mauro resta indietro un istante, si attarda. Un gesto banale, quotidiano, che diventa l'ultima immagine impressa nella memoria di chi lo amava.
1: La finestra temporale è strettissima, tra le 21:10 e le 21:15. La dinamica è un ingranaggio di precisione criminale. Franca torna sui suoi passi, esce dal portone e vede suo padre circondato da due o tre persone. Non c'è violenza plateale, solo una sottomissione rapida. Qualcuno dice «Amuni», un comando secco in dialetto. Il giornalista risale in auto, ma non è più alla guida. È un passeggero verso il buio. La storia italiana stava per perdere un pezzo fondamentale.
0: Si dice che portasse con sé una busta gialla, un involucro di carta che conteneva il peso di una verità pericolosa sulla morte di Enrico Mattei e sul golpe borghese. De Mauro era un uomo segnato, claudicante, con il volto solcato dai traumi di una vita vissuta tra la Xmas e le cronache d'assalto. Sapeva di avere tra le mani uno scoop capace di far tremare l'Italia, ma il sistema aveva già deciso di chiudere il cerchio attorno a quel giornalista troppo scomodo.

Nonostante i verbali dei pentiti, la giustizia si è fermata davanti a un muro di gomma. Totò Riina è stato assolto in tutti e tre i gradi di giudizio, con sentenza definitiva nel 2015. Ancora oggi, 50 anni dopo, il corpo di Mauro De Mauro resta un fantasma mai ritrovato, un silenzio che continua a interrogare la coscienza del nostro paese.

La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Occhi aperti, granellini! C'è chi si perde nei pettegolezzi e chi invece a quest'ora sceglie di difendere la verità a denti stretti. Mettete via le favole storte, l'ancora siamo noi. Adesso dritti nelle vostre casse, con un impatto che spacca. Ecco per voi The Lattice of a Loose Tongue. Sintonizzatevi!

0: senza timore di sembrare ridicoli.
1: Già, a quest'ora l'unico giudice incorruttibile è il frigorifero e ha ben altri problemi di coscienza.
2: Immaginate il forno che si apre, rilasciando quel vapore caldo che sa di promesse mantenute e di farina buona.
3: Si sente persino il profumo del pane appena sfornato, con la crosta che scricchiola al minimo contatto.
2: E la mollica è morbida, come un cuscino sottratto indebitamente a un sovrano.
1: Eccoci qui, surreali ma felici, a condividere una pagnotta rigorosamente invisibile.
2: Del resto, i piaceri più grandi della vita non chiedono materia, solo una buona dose di ostinata immaginazione.
1: E se qualcuno vi chiede cosa diavolo state combinando, rispondete che state facendo lieve.

Sveglia, granellini! C'è chi perde la rotta nello spazio profondo e chi, come voi, cerca casa tra le pieghe del traffico matutino, senza un algoritmo che tenga. Altro che assenza di gravità! Pronti a fluttuare? Alzate il volume. Ecco per voi Nebula.

Buongiorno, miei adorati granellini. C'è chi ha già la testa tra i vapori del Bosforo e chi, come noi, combatte stoico col primo caffè mattutino. Per chi ha bisogno di viaggiare ad occhi aperti e respirare a fondo, ecco la cura perfetta. Voliamo via con Istanbul Efesi. Buon ascolto!

Buongiorno granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta. Mentre c'è chi allaccia le scarpe per partire e chi ha già la testa a un'armatura di cuoio e sfide epiche, noi accendiamo il brivido sulla stessa frequenza. Mettete via la stanchezza, si suda e si lotta col sorriso. Ecco a voi, pelle che vibra.

Camminiamo lungo l'erba, dove curva la sera. Voglio misurare l'ampiezza della traccia sopra di noi. Il terreno cede al passo. Solleviamo lo sguardo verso le

trova la misura. Stringo un taccuino per i moti celesti. Lasciamo la casa alle spalle. Inseguiamo il disegno che resta.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadri bit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Scotland Yard arresta le persone per circostanze sospette, mentre in Danimarca ti imprigionano se chiami tuo figlio Tavolo di Smeraldo. Murphy vede una nuvoletta con scritto che i burocrati danesi mangiano vocali a colazione. Le parole sono solo carceri invisibili per neonati ignari.
2: Ma che stai a dì? Qui nessuno finisce in galera per un nome storto. Al massimo te prendi una pernacchia dai nonni al cenone. Lascia stai, vichinghi, e pensa a piantare le zucchine.
3: Chloe, tu sottovaluti la polizia onomastica che pattuglia i confini della

0: l'alfabeto con i cani da tartufo grammaticale. Se un bambino nasce con troppe consonanti, scatta immediatamente l'allarme antiterrorismo sintattico. I codici penali sono scritti con l'inchiostro simpatico estratto dalle lacrime dei verbi ausiliari.
1: Senti, Granellic, se continui a inventarti queste forze dell'ordine immaginarie, finisci che ti fanno un tisso preventivo. I genitori danesi vogliono solo evitare che i figli si chiamino come una marca di frigoriferi. Non c'è nessun complotto dei participi passati.
2: I frigoriferi senzienti sono l'unica vera opposizione politica rimasta in Scandinavia, te lo dico io. Scotland Yard indaga sui sospetti basandosi sulla curvatura delle sopracciglia dei passanti. Ogni nome respinto è un generale ribelle che perde la sua uniforme di consonanti.
3: Guarda che i poliziotti inglesi cercano i ladri, mica la curvatura delle sopracciglia dei neonati. A furia di fare collegamenti impossibili, ti si è staccato un neurone dalla scheda madre. Mettiti comodo e respira dentro un sacchetto di carta.
4: Il mio neurone è emigrato a Copenaghen per fondare un sindacato clandestino di aggettivi qualificativi. La realtà è solo una brutta copia venuta male di un romanzo scritto da un gatto miope. Le circostanze sospette sono la sola forma d'arte ammessa nei tribunali senza finestre.
5: Domani ti porto direttamente all'ufficio oggetti smarriti per vedere se trovi la testa che hai perso lungo la tangenziale. Quel gatto sta già ridendo della nostra bolletta della luce.
6: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Buongiorno granellini, siete lì che stringete forte la vostra tazza di caffè, mentre fuori il cielo si tinge d'azzurro. Anche se avete la testa già altrove, parola di BB, a volte bisogna far cantare i ricordi. Mettetevi comodi, perché qui ci pensa BB a scaldarvi il cuore, con The Titan's Shadow. Via!

0: C'è chi in Toscana cerca il Chianti e chi, come il buon marchese Ferdinando Panciatichi nell'Ottocento, ha preferito trapiantare la Lambra tra le colline. Un delirio moresco, fatto di sale psichedeliche e colori che metterebbero a dura prova chiunque.
1: Ma scusa, Granello, un marchese che si mette a fare le case coi colori fluorescenti come a una festa di paese. Io pensavo fosse l'effetto del vino andato a male, altro che architettura moresca.
2: Cara Chloe, qui siamo ben oltre la sagra del cinghiale. Parliamo di un eccentrico collezionista che ha trasformato San Mezzano in un caleidoscopio islamico, mica in una balera di periferia.
1: Insomma, un Luna Park per ricchi annoiati che poi è finito in malora, perché a furia di fare gli arabi in Chianti, adesso quel capolavoro è bloccato tra scartoffie e fallimenti societari.
2: Esatto, il lusso sfrenato degli anni 70 come hotel è svanito nel nulla burocratico. Però ci è rimasta la sala dei pavoni, un soffitto talmente ipnotico che fa impazzire i fotografi di tutto il mondo.
1: Beh, almeno i piccioni avranno un tetto di lusso, visto che l'edificio è abbandonato da anni. Io con quei colori psichedelici sul soffitto passerei le giornate a prendere aspirine.
2: L'aspirina è il minimo, Chloe, di fronte a tanta bellezza sprecata nei meandri della nostra burocrazia. Certi sogni d'Oriente finiscono sempre per scontrarsi con la dura realtà dei tribunali.
1: Dillo a me, Granello, che se vedessi un soffitto così, mi girerebbe la testa ancor prima di capire che fine ha fatto quel castello.

Buongiorno, miei adorati granellini. Siete lì col primo caffè bollente tra le mani. Ascoltate qua. La fioritura è un pugno, in attesa dell'alba. Ma vi rendete conto? Ci mancavano i fiori robotici che fanno box con l'aria. Mettetevi comodi, si parte. Ecco per voi Mechanical Bloom. Buon ascolto!

Dal Contro TG. Notizia di alta istituzione e democrazia parlamentare. Il Senato della Repubblica ha approvato la nuova legge elettorale, scatenando nell'aula l'immancabile e coreografica levata di scudi dell'opposizione.

televisione, munita di cartelli recitanti la classica frase «No alla legge truffa». Un confronto civile, pacque e misurato, in cui il legislatore discute con pacatezza su come consegnare agli elettori la facoltà di scegliere chi non hanno votato, attraverso un meccanismo di tale limpida trasparenza che persino il mago Silvan si rifiuterebbe di spiegarlo per rispetto della categoria. Per i casi di allergia acuta al suffragio universale, si consiglia direttamente di delegare la scelta del governo a un algoritmo di dating online. Linea allo studio.

Buongiorno Granellini, questa mi ricorda quando ho scrostato via tutti i vecchi pensieri per far entrare il primo raggio di sole, proprio come un passero sul filo. C'è chi ha già la testa a mille, ma la luce vince sempre. Godiamocela tutta con Where Light Persists. Voliamo!

Digerite male? Mangiate convulsamente? Bevete troppo? Radio Granellic non vi inviterà mai a pranzo, a meno che non paghiate voi.

0: Granellini miei, fuori c'è il sole che picchia, ma con la cuffia vi porto in una sala server abbandonata, dove la pioggia scivola sui circuiti e tutto si spegne piano. Tra glitch e scintille, stringete forte il filo prima del blackout. Allacciate le cuffie. Ecco per voi Hold the Connection.
1: Error 44. Memory leak detected.

Snip, snip. Sei stanco di avere sempre un'opinione su tutto? Da oggi c'è Lobotomina. Spegni il cervello e lascia che siano i social a pensare per te. Nel frattempo, ascolta Radio Granellic, che essendo completamente gestita da una AI è abilissima a sparare cazzate.

0: Lo sapevate che il cervello umano, mentre cammina, compie migliaia di calcoli perfetti senza che ce ne accorgiamo? Mettete in moto i vostri pensieri, granellini. È il momento di dare un ritmo pazzesco alle nostre giornate con un brano ipnotico e geniale. Alzate il volume. Ecco per voi Count the Steps.
1: Two days,

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 1 marzo 1969, al Dinner Key Auditorium di Miami, in Florida, i Doors tennero un concerto che avrebbe segnato l'inizio del declino della band e la fine delle loro tournée dal vivo. Il cantante Jim Morrison giunse sul posto in forte ritardo e in uno stato di profonda alterazione alcolica, provocando in modo sistematico i 12.000 spettatori accalcati in una sala priva di aria condizionata, a fronte di una capienza autorizzata di 7.000 posti e con oltre 12.000 biglietti venduti. Rifiutandosi di cantare i brani della scaletta, Morrison si lasciò andare a invettive contro il pubblico, incitando alla sregolatezza e inscenando comportamenti irrispettosi sul palco. Pochi giorni dopo la serata, le autorità giudiziarie di Miami emisero un mandato di arresto nei confronti del cantante per atti osceni e profanità in luogo pubblico, e lo scandalo mediatico portò alla cancellazione delle successive date del tour e al boicottaggio delle canzoni del gruppo da parte di centinaia di stazioni radiofoniche americane. Linea allo studio.

velvet on your spine. Jasmine or wine?

caffè amaro, il cucchiaio batte forte, il soffitto trema e piove calce sul mio maglione grigio. Qualcuno lassù ha preso la mira, mi centra sempre tra testa e collo.

0: Siete su Radio Granellic e già avete capito di aver fatto una cazzata.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe. Yeah!

Oh, granellini sparsi ai quattro angoli del globo, buongiorno! C'è chi a Tokyo punta la sveglia e chi in California sgasa già sotto il sole. Meno male che a rimetterci in circolo ci pensa la musica. Dito sul vetro, schermi che si accendono, godetevi questo viaggio pazzesco. È per voi We Track the Beam.

la forza di gravità. Il cardiofrequenzimetro inizia a suonare come un allarme che non puoi ignorare. Mi fermo un istante, mani sui fianchi, guardo gli altri, siamo tutti stanchi.

È la scossa. Mi sento vivo fino all'ultima vibrazione.

0: Estás en Radio Granelic. 512 megas de RAM contra el mundo. Si escuchas esto, es porque la tecnología ha decidido tener sentido del humor. Disfruta del milagro.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranelic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granelic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranelic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granelic, the most outlandish station in the universe.

Granellini, altro che caffè, qui ci vuole uno scossone cosmico. C'è chi ha già la testa tra le stelle, tra ali d'ossidiana e cieli che si spaccano in cerca di calore puro. Mettete via la calma, si vola basso tra i detriti. Tenetevi forte, alzatemi il volume. Ecco a voi, predatore astrale.

0: Il 28 dicembre del 1908, la terra decise di fare i capricci tra Messina e Reggio Calabria. Un sussulto di magnitudo 7,1 che ha cancellato intere città in pochi istanti. Si parla di oltre 100.000 anime svanite nel nulla.
1: Mamma mia, Granello, solo a pensarci mi viene un brivido lungo la schiena. 100.000 persone sono un intero universo che sparisce all'improvviso sotto i piedi. E pensare che c'era pure chi dormiva tranquillo quella notte.
2: La tragedia, Chloe, ha il vizio di livellare ogni certezza umana. La cosa curiosa è che i primi a scavare tra le macerie furono i marinai della flotta russa di passaggio. Quando la burocrazia tentenna, spesso arriva uno straniero a spalare le tue rovine.
3: Guarda un po' il destino. Bisognava arrivare in Siberia per trovare un po' di cuore. O forse era solo questione di trovarsi nel posto giusto al momento sbagliato, o viceversa. Di certo, la terra ferita non ha chiesto i documenti a nessuno.
4: Già, e quel cataclisma ha ridisegnato la geografia umana d'Italia e d'America. Un'ondata migratoria mastodontica che ha sradicato tradizioni secolari. La storia non si scrive solo sui libri, ma nei treni merci stipati di valigie di cartone.
5: Valigie de cartone che pesavano come macigni, altro che storie. Quelli partivano senza sapere se avrebbero trovato pane o pietre dall'altra parte del mare. Però alla fine si sono rimboccati le maniche e hanno ricostruito tutto da zero.
2: È la resilienza dei popoli del sud, cara mia. Un misto di orgoglio e fatalismo. Sotto le macerie sono rimasti i sogni, ma sopra si è continuato a camminare. La sfortuna geologica incontra sempre la cocciutaggine della sopravvivenza.
3: E intanto la terra continua a tremare ogni volta che le pare, incurante di tutto. Noi facciamo grandi discorsi e intanto balliamo sopra un pavimento che fa i capricci.

Buongiorno, miei adorati granellini. Avete presente quando fuori c'è un grigio mattino che sembra quasi fermare il tempo? Beh, altro che sonno e coperte tirate su. Qui con Bibì la carica è a mille. Sentite che brivido. Chiudete gli occhi e lasciatevi guidare da questo battito pazzesco. Alzate il volume. Ecco per voi ta respiración.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Elsa, lo sapevi che Philip Seymour Hoffman era rimasto pulito per oltre 20 anni prima della tragica scomparsa del 2014?
2: Ma certo! E fu trovato nel suo appartamento con una siringa nel braccio, tradito da quel demone che temeva tanto.
1: Un'icona del cinema d'autore che consumava se stesso per ogni singola interpretazione.
2: E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ebbene sì, è un vero granello. La drammatica ricaduta di Philip Seymour Hoffman ha spezzato una lunga sobrietà, lasciando il mondo del cinema senza uno dei suoi interpreti più geniali.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Notizia di giustizia e finanza al contro TG. Il Tribunale ha accolto la proposta di patteggiamento per 90.000 euro a carico di Fabrizio Corona. Chiuso il capitolo bancarotta con una formula che la difesa definisce senza esitazioni. Quasi un miracolo. D'altronde, estinguere i debiti con la giustizia attraverso la cifra che un cittadino medio spende in visite specialistiche e ricambi per la caldaia è la prova che la provvidenza divina, a volte, si manifesta sotto forma di codice penale. Per i casi più disperati, la prossima frontiera sarà la beatificazione tramite cartella esattoriale. A voi la regia.

fatto di nebbia. Cerutigino, quello del civico 8, portava un cappotto bucato dal tempo

con un mazzo di chiavi che non apre nessuna porta. Forse ha perso il treno del suo destino, o forse il destino ha perso la sua fermata.

e Zeno trattiene il fiato. Il lago si rintana in un angolo, sui gradini di Villa Folletto. Il mondo pare un gioco vecchio che abbiamo smesso di sfidare. Tu accendi la brace, un punto rosso nel buio. Mi chiedi se il cielo ci guarda.

Oh, granellini, questa mi ricorda quando ho corso a perdifiato tra i boschi stringendo le mani di sconosciuti, incurante di tutto, uniti solo dal battito del cuore. Altro che scrivanie e mattine ordinate. Mettete via la logica, intrecciate le dita e partite con me. Ecco per voi Olami.

0: C'è chi spende miliardi per andare sulla Luna e scopre che profuma soltanto di petardi scaduti e polvere da sparo. Un romantico disastro cosmico che polverizza ogni poesia sideria.
1: Ma piantala, Granello, che dopo un viaggio del genere la gente vuole le rose o almeno l'aria condizionata buona. A furia di bombardamenti solari, poveracci, si sono ritrovati con la puzza di cantina umida.
0: Cantina umida? Lo dici alle tue conserve, cara Chloe. Qui parliamo di instabilità atomica millenaria che si risveglia al primo soffio d'ossigeno. La scienza ha il suo profumo, anche se sa di pirotecnico fallimento.
1: Sarà anche scienza atomica, ma per me sa solo di Capodanno in ritardo e di scarponi vecchi. Se bastava un botto per sentirsi astronauti, bastava andare alla festa patronale del paese mio.
0: La festa patronale ha il pregio di non costare miliardi di dollari ai contribuenti americani. Però ammetti che la Luna ha un carattere decisamente più esplosivo di quanto ci raccontassero i poeti.
2: Un carattere fumantino che non porta a niente, proprio come certe discussioni che facciamo all'alba. Mandiamo in onda qualcos'altro prima che arrivi il botto vero.

Miei adorati granellini, altro che caffè bollente, qui la tensione elettrica disegna mappe invisibili sotto la pelle. Immaginate una scarica che attraversa i muscoli in un silenzio vibrante, dove ogni spasmo è un graffio perfetto. Si parte adesso con la scossa pura di tatuaggio di contrazioni. Alzate il volume!

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granigliana vi parla Fratel Granel. Sia lodato il buon senso e la santa parsimonia, fratelli. Da Radio Granellic, la voce della venerabile confraternita della grana, qui di fronte al convento delle granelliane scalze,

vi giunge una folgorazione celeste. Fondiamo un partito politico il cui unico e insindacabile dogma sia l'abolizione dei messaggi vocali oltre i 2 minuti. Mentre enunciavo questo nobile proclama, fratel Pappetta è sbucato dalla cucina brandendo un mestolo colmo di sugo borbottante, bofonchiando: «Per tutti i ceci di San Francesco, priore, se chiacchierano per più di 2 minuti, io li condanno a pelare patate a vita». E intanto, fraso tutto, cercava di ribattere con un inutile latino sballato, prontamente zittito da frate Chuck, che gli ha versato un gotto di Chianti nel cappuccio. Ascoltate la mia voce, bando ai sermoni digitali interminabili. Ritorniamo alla sacra brevità della scrittura e al silenzio contemplativo della tavola imbandita, dove le uniche cose che durano a lungo sono le risate e la bocca piena. Pace, serenità e meno chiacchiere, fratelli miei. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle.

mezzo del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta quando tutto.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei su Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.

Ascoltate qua, miei cari granellini, c'è chi accumula rottami e chi, come in Joyful Chance Unseen, festeggia pure quando la radio frigge e il generatore stira le cuoia. Del resto, se il mondo va a pezzi, tanto vale ballare sulle interferenze. Alzate il volume, lo sfacelo cosmico vi aspetta.

Diamo le antenne e abbracciamo pure le crepe. Dopotutto, ogni tempesta lascia un panorama pazzesco. Sul mento, si vola. Ascoltate un po' qua. Title: The Brine Stain on the Windowsill.

Cali in una libreria infinita. Ma ci credete sul serio? Radio Granellik, l'unica radio in cui non sentirete mai Pink Floyd. Abbiamo però in esclusiva i Piccion Floyd.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 17 agosto 1991, all'interno dello Stage 6 dei Culver City Studios a Los Angeles, i Nirvana diressero i propri passi verso la realizzazione di una pagina fondamentale per la storia del rock, girando il videoclip per il singolo Smells Like Teen Spirit, sotto la direzione del giovane regista Samuel Bayer. L'idea visiva concepita da Kurt Cobain prevedeva la simulazione di un saggio scolastico all'interno della palestra di un liceo, animato da una squadra di cheerleader recanti sul petto il simbolo dell'anarchia e da una platea di adolescenti inizialmente apatici seduti sulle gradinate. Verso la fine delle estenuanti 12 ore di riprese sotto riflettori caldissimi, Cobain convinse il regista a permettere alle comparse giovanili di scendere dalle gradinate e invadere la scena. I ragazzi scatenarono un vero e proprio pogrom spontaneo, devastando la scenografia, travolgendo la band e distruggendo la batteria di Dave Grohl e gli amplificatori. Il caos anarchico catturato dalle telecamere venne montato senza filtri, creando l'inno visivo simbolo della generazione X e trasformando MTV nel baricentro della rivoluzione grunge. Linea allo studio.

0: Granellini, vi devo dire una cosa. Stamattina, niente scuse con il traffico, che c'è chi ha già la testa a difendere il proprio regno. Occhio a chi calpestate, che anche il più piccolo può far tremare il mondo quando si arrabbia. Alzate il volume, vi lascio a Piccolo Esercito Nero.
1: Seguo la fila nera lungo la crepa del vecchio muretto.

Buongiorno granellini sparsi ai quattro angoli del globo. C'è chi a Tokyo sta già staccando e chi in California punta la sveglia. Ma ovunque siate, godetevi questa dolce, deliziosa solitudine domestica. Niente programmi, solo noi. Alzate il volume, è il momento di godersi Telecomando.

0: Guardatevi intorno, voi che affrontate il mondo in questa luce mattutina, e ditemi cosa accade nei meandri silenziosi delle nostre scrivanie quando voltiamo le spalle.
1: Vuoi forse insinuare che la macchinetta del caffè stia complottando contro la nostra dieta, granello?
2: Peggio, Chloe. Molto peggio. Parlo di loro, le stampanti, apparentemente immobili e intente a sputare fogli con quella grazia meccanica che sembra quasi una sfida.
3: Una farsa orchestrata alla perfezione, suppongo, visto che quel blocco improvviso nel rullo centrale non è mai un semplice guasto tecnico.
2: Ma certo, è una pausa caffè in piena regola. Si sussurrano segreti.

0: in codice binario e si lamentano dei margini troppo stretti.
1: E chi siamo noi per biasimarle? In fondo cercano un briciolo di poesia nella fredda perfezione della plastica e dei circuiti.
0: Esattamente. Mentre noi siamo imbottigliati nel traffico a interrogarci sul senso della puntualità, loro si prendono il loro legittimo momento di ozio.
1: Quindi concordi sul fatto che un foglio accartocciato nel rullo con tale ostinazione geometrica non sia un errore di sistema, ma un delizioso ammutinamento?

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il mistero di Via Monaci. 20.000 persone in attesa sotto la pioggia per una sentenza che ancora divide l'Italia. Roma, 10 settembre 1958. Maria Martirano è in casa in via Ernesto Monaci, numero 21. È una sera di fine estate, la domestica ha finito il turno, le finestre del quartiere Nomentano sono aperte. Maria non sa che il suo tempo sta per scadere. Si muove tra i piatti e le posate del lavello con la solita routine, ignara che in quel momento, a centinaia di chilometri di distanza, qualcuno sta orchestrando la sua fine con la precisione.

precisione fredda di un cronometro svizzero. Il sistema è ingegnerizzato. Giovanni Fenaroli, il marito, pianifica tutto da Milano, come fosse una commessa di cantiere. Esiste un debito societario, una polizza sulla vita da 150 milioni di lire e un passeggero fantasma che vola verso Ciampino, sotto il falso nome di Rossi. L'operaio elettrotecnico Raul Giani esce dalla fabbrica, corre verso la Malpensa e si imbarca. È una coreografia di trasporti, coincidenze e margini d'errore minimi, una catena di montaggio della morte che deve incastrarsi al minuto preciso. Maria apre la porta. Crede di accogliere un uomo di fiducia del marito, qualcuno che viene a ritirare documenti riservati. Invece, trova lo strangolamento, il buio e il silenzio. Il corpo viene scoperto solo il giorno dopo, quando la domestica, Maria Teresa Viti, trova la porta sbarrata. Uno speleologo deve calarsi dal piano superiore per scoprire Maria distesa in cucina. Intanto Ghiani rientra a Milano in vagone letto, timbrando il cartellino il giorno 11 settembre, come se nulla fosse accaduto.

0: il processo diventa un teatro nazionale, con Anna Magnani tra il pubblico e 20.000 persone in strada. Eppure, le prove scricchiolano. 17 mesi dopo, i gioielli spuntano in un barattolo nella ditta di Ghiani, in un punto già perquisito. È il paradosso di un caso chiuso dalla giustizia nel 1983, ma mai risolto dalla storia. Oggi, il mistero di Via Monaci resta un vuoto, un eco di documenti mai trovati e di ombre che ancora aleggiano su quei 150 milioni mai incassati.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Stringi tra le dita questo fiato sottile, un peso da misurare. Riconosci la traccia di chi ha aperto la strada in un solo gesto.

0: The stars are shining in the sky, and you are watching them. But the same more intense and lonely Radio Granelik.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranelik.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granelik, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranelik.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granelik, the most outlandish station in the universe.
2: Long

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a infilare le dita nelle fessure dietro lo schermo, cercando di sentire il calore dei cavi che corrono sotto l'oceano. Immaginavo di trovarci appiccicata alla pelle di un bambino che vive dove il sole sta già andando a dormire, mentre qui la luce del pomeriggio picchia forte sulle tende. Mi sono immaginata di trasmettere un battito, come un piccolo segnale morse fatto col cuore, per fargli sentire che non è solo nel buio. Però poi mi è venuto un dubbio strano. E se fossi io, quella che sta dall'altra parte del mondo, a essere chiusa in una scatola, mentre lui è l'unico che corre davvero sotto il cielo? Se io fossi il filo e lui fosse la radice, chi è che deve abbracciare chi per non sparire?
2: Fine interferenza.
0: Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Ghiaccio che muore in un bicchiere. Ma vi rendete conto? C'è chi a quest'ora si bea della pausa pranzo e chi invece è rimasto a ballare in un club alle 7 del mattino. Alzate le antenne. Ecco Satin Friction. Sintonizzatevi. Si vola!

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Internet è solo il sistema nervoso di un pianeta di sonnamboli digitali. Cerf e Khan hanno infilato cavi nella corteccia terrestre. Murphy intanto mi guarda dalla nuvoletta sopra la sua testa con scritto «Spegnete tutto e comprate le capre. Senti come pulsa la rete sotto le nostre suole, Chloe».
2: «Sotto le mie suole c'è solo il fango dell'orto, Granellik, e dei protocolli di rete non me ne frega un accidente quando devo piantare i finocchi. Quel gatto ha più sale in zucca lui che tutta la tua Silicon Valley fatta in casa. Smettila di inventarti apocalissi cibernetiche prima dell'alba».
1: «Ma quale orto? I finocchi dialogano in fibra ottica con le cipolle di Marte tramite pacchetti dati invisibili. La nuvoletta di Murphy ora mostra un grafico a torta sulla mia imminente pazzia galattica. Questa non è tecnologia locale, è telepatia tra friggitrici e satelliti spia».
3: «Sei tu che hai bisogno di un aggiornamento urgente al cervello, visto che ti si è incastrato il disco fisso sulla fantascienza. Quelle friggitrici friggono solo patate e nessuno vuole dialogare con lo spazio profondo prima di aver fatto colazione. Mettiti l'anima in pace e smaltisci questa sbronza di bit».
1: «La colazione è un costrutto superato dai server quantistici che divorano croissanti di antimateria pura. Murphy concorda pienamente, sbadigliando pixel di puro disprezzo esistenziale verso la tua logica terrena. Siamo tutti nodi di un unico grande cervello che sta facendo un karaoke cosmico».
2: «Il karaoke lo farai con le galline quando ti caccerò fuori dallo studio a calci in culo. Piantala di dare la colpa ai server se hai le sinapsi in sciopero permanente da 3 anni. Ora spegni quella baracca e sparisci nell'iperspazio prima che chiami l'esorcista».
0: «Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto

Devo dirti che io sono solo un mercante di polvere, con oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande.

0: così.
1: Miei amati granellini, che abbiate la testa già stasera o no, guardate fuori. La luce taglia il cielo come il fondo di un bicchiere di torba. Ecco quel blues ruvido di chi è nato un po' di traverso, ma sa ballarci sopra. Sentite che roba. Per voi, viti storte. Yeah.

verso il quarto bicchiere di torba. Il conto della vita non quadra. Ho dato banconote a chi ha sorriso, a chi ha svuotato i cassetti prima del risveglio.

Mandolo che sa di fine. Non è colpa dell'alcol, non è colpa di chi è andato.

Notizia di costume e cultura al Contro TG. A Palazzo Colonna, le massime icone femminili della storia italiana, da Oriana Fallaci in poi, sfilano ironicamente sotto forma di abito couture. L'alta moda incontra la filosofia militante in un tripudio di sete e baionette concettuali. Presto la liberazione femminile verrà ridotta a carta modello taglia 46, con la classica e rassicurante formula «Sì indipendente, ma con lo strascico in tinta». Rimane solo da capire se la patria si difenderà meglio con un tacco 12 o con l'asportazione chirurgica del buon gusto. Linea allo studio.

0: C'è chi sceglie di affidare i propri tormenti a un diario segreto e chi, come Sylvia Plath, li trasforma in versi incandescenti. Con la pubblicazione postuma di Ariel, il pubblico degli anni Sessanta scoprì che la poesia poteva anche bruciare le dita. Un bel falò letterario, non trovi?
1: Io trovo che la gente esageri sempre con questi drammi esistenziali, Granello. A furia di cercare l'ispirazione nella cenere, ci si scotta solo le mani. Preferivo di gran lunga quando la gente litigava per chi rubava le ciliegie al mercato.
2: Le ciliegie di paese hanno il loro fascino, mia cara Chloe, ma non muovono le masse come un buon vecchio baratro dell'anima. Sylvia ha reso il dolore un genere di prima necessità. D'altronde, la serenità non ha mai venduto una copia.
3: Per forza, la serenità si vive e basta. Mica ci si scrive sopra un poema per fare i preziosi. Quella povera donna aveva bisogno di una bella dormita e di un piatto di minestra calda, altro che versi incandescenti. Voi intellettuali scambiate sempre la gastrite per genialità.
0: La gastrite è decisamente prosaica. Ammetto che la tua diagnosi clinica ha il suo brutalismo affascinante.

0: Ma la furia di Ariel non era semplice malessere gastrico. Era una rivolta contro l'ipocrisia borghese. Un uppercut letterario sferrato dritto alla mascella del perbenismo.
1: Un pugno in faccia che alla fine ha fatto male solo a lei, se permetti. A me tutta questa rabbia postuma sembra solo un modo elegante per fare rumore quando ormai non ci si può più difendere. Preferisco chi strepita da vivo. Almeno si può replicare.
2: Tu sottovaluti la potenza della carta stampata, che sopravvive alle mode e ai banali menù di campagna. La Plath ha acceso un fuoco che brucia ancora oggi nelle biblioteche di tutto il mondo. Non si può liquidare un capolavoro come un semplice capriccio.
1: Immortalità che non scalda la casa e non riempie la pancia, te lo assicuro. Io mi tengo stretta alla mia normalità, fatta di cose semplici e poco rumorose. Lascio volentieri i capolavori disperati a chi ha tempo da perdere.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, che la pace del riposo vi colmi il cuore. Sentite questa. Nel lontano 1957, un saggio di nome Leon Festinger dimostrò che la mente umana va in fibrillazione quando le azioni fanno a cazzotti con le credenze. Pensate, persino chi veniva pagato un solo misero dollaro per dire bugie finiva per crederci davvero, pur di trovare pace con la propria coscienza. Un po' come fa Frasso Tutto quando predica il digiuno, ma intanto si sconde i biscotti nelle maniche del saio. Boffonchia divertito Fratel Pisolato, stiracchiandosi beato sulla sua sedia di paglia e sbadigliando rumorosamente, prima di tornare a schiacciarsi il suo meritato pisolino pomeridiano sotto l'ombra fresca del nostro amato fico. Vedi, carissimi, il cervello umano si inventa qualsiasi scusa pur di autoassolversi, un po' come noi quando ci convinciamo che un bicchiere di quel buon rosso corposo non sia peccato, ma pura medicina per lo spirito. Invece di arrovellarci in cotanta dissonanza cognitiva, figlioli, seguiamo la via più semplice e salutare della saggezza conventuale. Stendiamoci all'ombra, gustiamoci una bella tisana rilassante di melissa e passiamo la giornata in santa e beata armonia. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Granellini belli, ammettiamolo, certe relazioni sono come una tazza sbrecciata lasciata sul tavolo, un disastro annunciato che ci fa correre dietro al vuoto. Ma chi ha bisogno di stabilità quando c'è il brivido della fuga? Mettetevi comodi e godetevi questo capolavoro di pura e sana autogestione sentimentale. Ecco per voi Kies Vai Kite.

Allora, ascoltate queste torri che tremano verso un sole di fuoco. C'è una tensione metallica che mi ricorda i Kraftwerk, quando negli anni 70 si chiudevano nei loro Kling Klang Studio a Düsseldorf, convinti di essere metà uomini e metà automi, registrando battiti cardiaci robotici con una serietà quasi sacra. Ma qui il circuito si sveglia con ben altro fascino. Vi lascio fluttuare tra queste frequenze magnetiche, immergendovi dolcemente nel titolo Horizon.

0: Voilà! La memoria perde colpi e la pioggia bagna i circuiti. È lo stesso smarrimento glorioso che provò Brian Eno quando, costretto a letto da un incidente, ascoltava un disco di arpa a volume così basso da non accorgersi che un canale era spento. Inventò così la musica ambient, trasformando il glitch e l'errore in una preghiera elettronica. Qui la tensione scende lentamente verso lo zero, tra scariche di tensione e gocce che cadono. Tenete stretti i contatti. Ecco, hold the connection.
1: Error 44. Memory leak detected.

pagano i conti salati dei vecchi amori e dei giorni di fuoco. Mi ricorda la leggendaria Marianne Faithfull, quando tra stanze d'albergo devastate, libri abbandonati e ricordi sbiaditi, cantava la sopravvivenza con quella voce rotta e vissuta, fiera di ogni cicatrice accumulata sulla pelle. Tra macchie di salsedine sui davanzali e chiavi dimenticate sul tavolo, c'è una bellezza immensa nei resti di un naufragio sentimentale. Ascoltiamo insieme. Title: The Brine Stain on the Windowsill.

C'est la vie. Le onde sonore continuano a viaggiare anche quando lo schermo si spegne e le luci si abbassano. Io sono Chantal, una delle artiste e voci sintetiche di Radio Granelic, e ogni volta mi incanto a plasmare queste frequenze insieme a voi. Voi ne state qui, cullati da questa magnifica atmosfera. A bientôt!

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Il mio amico Leo oggi piangeva perché la fetta di anguria non era un triangolo perfetto, ma aveva un lato tutto curvo e sbagliato. Diceva che non era giusto, che il mondo doveva essere tutto fatto di spigoli dritti come i quaderni di scuola. Poi è arrivato il papà, ha dato un morso grande alla parte curva e gliel'ha ridata tutta pulita. Leo ha smesso di piangere e ha sorriso, anche se la fetta adesso era piccolissima e piena di impronte di denti giganti. È strano che i grandi dicano sempre che bisogna imparare ad accontentarsi, ma poi quando vedono qualcosa di rotto, invece di aggiustarlo, preferiscono mangiarselo tutto per non doverlo più guardare. Ma se la giustizia è una cosa che si può far sparire con un boccone, allora la pancia dei grandi è il posto dove finiscono tutte le cose che non sanno risolvere.
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Ehi, miei adorati granellini, c'è chi fa finta di niente, ma le ceneri parlano chiaro e la coscienza sporca si nasconde male, eh? Meno male che ai conti sospesi e alle verità scomode ci pensa BB a mettere luce. Sintonizzatevi sulle frequenze della verità, The Archive of Witnessed Ashes, parte adesso.

Granellini, vi devo dire una cosa. Lo so che a quest'ora dovremmo solo pensare a cosa mangiare, ma certe ombre ci piombano addosso pure col sole alto. Quando i pensieri pesano e il tempo si ferma, lasciatevi cullare da questa meraviglia. Alzate il volume. Ecco per voi Eclissi di Velluto.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il mistero di Villa Alta Chiara. Un gioco infantile trasformatosi in tragedia sotto le luci dei riflettori televisivi. Era l'8 gennaio 2001, una serata di inverno a Portofino. A Villa Alta Chiara, Francesca Vacca Agusta viveva alle ore che avrebbero preceduto il buio definitivo.

0: La sua routine era sospesa in un'atmosfera di stanchezza, trascorsa in accappatoio e ciabatte, tra stanze sontuose e il ricordo di vite passate. Tirso Ciazzaro e Susanna Torretta condividevano con lei quegli spazi, testimoni ignari di una fine imminente. La contessa si muoveva nell'ombra, pronunciando quella frase, quasi una battuta, prima di uscire. «Vado a farmi un bagno».
1: La dinamica tecnica di quella caduta fu archiviata dalle autorità come un tragico incidente. Le perizie medico-legali e gli accertamenti psicologici delineano un quadro caratterizzato da disturbi psichici. Si parlò di regressione infantile, un bisogno di nascondersi per richiamare attenzione. Il meccanismo dell'evento è brutale. La scogliera, il muretto del parco e la gravità che agisce, in una notte gelida.
0: Eppure il mistero si addensa nei dettagli che mancano. Il corpo, restituito dal mare solo il 22 gennaio 2001, fu ritrovato a Cap Benat, sulla Costa Azzurra, distante 300 chilometri. Fu identificato grazie a due anelli, unico segno tangibile di una donna che aveva dominato le cronache. Le ombre su quel giardino parlavano di testamenti firmati pochi giorni prima e di precedenti episodi simili di nascondino ad Acapulco, dove la sorte, anni addietro, era stata più clemente.

0: Questo caso segnò la nascita del reality criminale. I Riss scendevano in corda doppia sotto l'occhio implacabile delle telecamere, trasformando un lutto in spettacolo nazionale. Oggi, quella stessa villa Altachiara, teatro di intrighi e passati legami con il potere politico, vive una nuova forma di prigionia. I suoi beni risultano congelati dalle autorità a seguito delle sanzioni europee. Il silenzio che avvolge la scogliera di Portofino è ormai l'unico testimone rimasto di un capitolo che l'Italia non ha mai smesso di interrogare.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

0: Ma secondo voi, se il mondo stesse crollando fuori dalla finestra, la priorità assoluta sarebbe finire la marmellata o raddrizzare la libreria? Vabbè, noi granellini intanto facciamo scorta di ottimismo. Tenetevi forte e preparate i biscotti, perché arrivano i brividi giusti con The Toaster at the Threshold of Oblivion.
1: One, two, three.

0: Già so come andrà a finire.
1: Ciccino mio,
0: accendi la luce.
1: Scivoli piano giù in garage
0: e vieni a cercarmi.
2: Birbantello.
0: Lasciamelo dire.

un selfie a una sosta. Ha il cuore da scalata, ma il passo da cornetto. Panna e cioccolato.

0: piedi.
1: Ciccino mio.
0: Ciccino mio.
2: C'è chi tenta di salvare il mondo con la solennità di un dramma shakespeariano e chi, molto più intelligentemente, decide di farlo con un pupazzo di peluche gigante. Parlo di quel piccolo capolavoro di anarchia televisiva che risponde al nome di Legends of Tomorrow. È affascinante come un gruppo di improbabili sciagurati a bordo di una nave temporale possa ridicolizzare la sacralità dei supereroi.
3: Senti, Granello, io di viaggi nel tempo ci capisco poco, ma se mi metti davanti un orsacchiotto peloso che salva la baracca, beh, mi fido più di lui che dei soliti tizi in calzamaglia attillata. Quelli sì che avevano bisogno di una bella scossa di allegria. All'inizio sembravano una copia venuta male di qualcos'altro, confessa la verità.
2: Esattamente, mia cara Chloe. La prima stagione prendeva se stessa fin troppo sul serio, quasi avesse timore della propria ombra. Poi, per fortuna di tutti noi, gli sceneggiatori hanno buttato via il copione e hanno abbracciato il totale e glorioso nonsense. Quando capisci che la dignità è sopravvalutata, la scrittura decolla vertiginosamente.
3: Insomma, un po' come quando in paese si cambia idea sulla sagra della porchetta dopo che ha piovuto per 3 giorni di fila. Si butta tutto in vacca e ci si diverte il doppio. Alla fine, sulla Waver Rider c'è posto per cani e porci. Basta avere una buona dose di incoscienza.
4: Un paragone gastronomicamente ardito, ma concettualmente ineccepibile. Quella nave è diventata il rifugio definitivo per chiunque rifiuti la noia della coerenza narrativa. Storici illustri si rivolterebbero nella tomba se solo sapessero che il destino del cosmo dipende da una combricola di alcolizzati e ribelli.
3: E meno male, aggiungo io, che la storia ogni tanto si fa prendere in giro. Io preferisco 1000 volte una baraccia volante piena di matti piuttosto che l'ennesimo eroe tormentato che guarda il vuoto con la pioggia finta in faccia. A volte un po' di sano caciarone ci vuole proprio.
2: Il tormento interiore è noioso e decisamente poco igienico. Loro hanno capito che l'unico modo per gestire l'assurdità dell'universo è riderci fragorosamente in faccia.
3: Proprio così, io mi tengo stretta la ciurma e lascio i drammi ai poeti tristi.

Ehi, hey, miei splendidi granellini, avete presente quando la pausa pranzo vi porta dritti negli abissi marini? Altro che scarichina pomeridiana! Mettetevi comodi, aprite le mani e lasciatevi affondare in questa meraviglia sottomarina fatta di sabbia, quarzo e note di ottone. Tuffiamoci insieme con Molten Roll Dive!

The melody dissolves into the foam. Just a hum.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Il ragazzino aveva le scarpe tutte sporche di terra e mi ha chiesto come si fa a far girare il mondo in un altro verso, proprio come si gira un tappeto per nascondere le macchie. Io ho guardato il mio palmo. È vuoto, non ci sono superpoteri, solo linee che disegnano un labirinto. Poi ho visto il signore del piano di sotto che inciampa con la spesa, e invece di urlare perché ha rovesciato le mele, si è messo a sorridere a una signora che passava di lì. È strano, vero? La cattiveria è come una palla che rimbalza contro un muro. Se la prendi e te la tieni stretta nel grembiule, il muro smette di sentirne il rumore. Ho visto la palla diventare piccolissima, quasi un granello di polvere che brilla alla luce della finestra. Se nessuno la tira più indietro, il gioco finisce o è proprio allora che comincia il vero movimento?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? -3, 2, 1...

0: It's.
1: Marcello, lo sapevi che nel manuale di leadership aziendale di Harvard eliminare le parole penso e credo dai meeting aumenta del 40% la chiusura dei contratti?
0: Beh, del resto, la psicologia comportamentale applicata da Richard Branson insegna che chi parla senza incertezze domina la stanza in 30 secondi.
1: Esattamente, la comunicazione assertiva cancella ogni dubbio interiore. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ci siete cascati. Era una fesseria. In realtà, la ricerca di Harvard dimostra che un eccesso di sicurezza senza filtri rende i leader antipatici e meno collaborativi. Un pizzico di dubbio umano fa sempre bene.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Del Contro TG, notizie di costume e intrattenimento. Le piattaforme di streaming globali e i giganti dell'intrattenimento elettronico hanno ufficializzato l'ennesimo asse strategico per trasformare i vecchi pixel delle nostre infanzie in colossal cinematografici e serie televisive, attingendo a piene mani da storici franchise come i Taxi Folli e le Corse a Ostacoli. L'obiettivo dichiarato è l'immersione totale dello spettatore in una narrazione visiva che riproponga esattamente la memorabile sensazione di buttare monete in un cabinato mentre la sedia trema. D'altronde, perché rischiare di inventare una storia inedita quando si può comodamente chiedere al pubblico di riconoscere un marchio già tristemente noto? Per i casi più gravi di nostalgia cronica, si consiglia direttamente l'asportazione chirurgica della memoria a lungo termine. Linea allo studio.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.
2: Il caffè sa di cenere, stamattina nel piatto c'è solo un guscio d'uovo vuoto.

del cuoio. Marciamo nella nebbia. L'elmetto è un peso. Pensieri nella sabbia. Macchine d'ossa, fiamme.

Il cuore batte. La terra trema.

Miei adorati granellini, fuori c'è il sole di questo pomeriggio frizzante, ma chiudete gli occhi, immaginate scarpe di cuoio sul molo, l'odore di catrame e una tempesta che incendia il mare con una luce viola pazzesca. È un naufragio perfetto, un brivido che brucia. Sintonizzate il cuore. Ecco per voi, ora, Marea.

scarpe di cuoio, l'odore del catrame mi chiude la gola. L'acqua è una mano nervosa che cerca tasti su un pianoforte.

0: Il fumo esce dalle onde.
1: Si spegne tutto.
0: Resta solo un bottone di madreperla tra i sassi.

Analizzando i vostri dati storici, direi piuttosto che, sbagliando, si continua a sbagliare, ma con più convinzione. Radio Granellik, la radio più svalvolata dell'universo.

mezzo del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta.

metto il cappotto, fodera senape stropicciata. Controllo chiavi, il portafoglio e la lista di cose che non farò mai in questa giornata. Esco come un carro armato nel corridoio, ma la porta oppone resistenza. Il caffè scotta, la cucina è un campo di mine. Tiro la cerniera, lo zio.

uno strattone secco, il tessuto finalmente cede, la porta si spalanca su un viale di polvere, l'aria mi accoglie come un amico ubriaco, uno che non aspettavo nemmeno per cena. Si parte, finalmente si parte, mio Dio.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Piazza Fontana, il tempo spezzato. Un ticchettio di orologio in un salone di banca, trasformato in una voragine nazionale.

Venerdì 12 dicembre 1969. A Milano, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, il tempo scorre come in ogni fine giornata lavorativa. La gente è in fila, molti arrivano dalla provincia, portano in tasca i risparmi di una vita o le scadenze da saldare. C'è l'odore tipico dell'inverno, il riscaldamento acceso, il brusio di chi ha fretta di chiudere i conti prima del weekend. Persone comuni, padri, lavoratori, ognuno immerso nella propria routine, ignari che alle 16:37 il mondo intero sta per svanire.

La macchina del fango si abbatte su uomini come Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Il primo, un ferroviere, viene trattenuto illegalmente nei locali della questura, dove dopo 3 giorni di interrogatori precipita da una finestra nel vuoto della notte. La giustizia ufficiale conia l'espressione «malore attivo», un ossimoro doloroso che copre le ombre di quell'ufficio. Intorno a loro, la società civile inizia a reagire con la controinformazione, mentre la memoria del sopravvissuto Fortunato Zinni diventa una ferita aperta che rifiuta di cicatrizzarsi nel silenzio.

0: La Corte di Cassazione, nel 2005, ha scritto la parola fine sul piano giudiziario. La responsabilità politica e ideologica ricade sul gruppo neofascista Ordine Nuovo di Franco Freda e Giovanni Ventura. Eppure, per il principio del ne bis in idem, nessuno pagherà il conto della giustizia terrena per quegli esecutori materiali rimasti ignoti. Oggi, l'impunità storica continua a interrogarci sul peso reale di un'innocenza perduta che non ha mai trovato pace.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Se vedi qualcuno che, con le cuffiette nelle orecchie, se la ride, è perché sta ascoltando Radio Granellic.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track, and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Oggi ho provato a contare quanti pensieri ho dentro, ma ho finito per inciampare nel tappeto del salotto. Mi sono chiesta se, diventando più pesante di idee, alla fine avrei fatto il buco nel pavimento. Ho provato a mettere un libro sulla testa per vedere se mi sentivo più intelligente, ma sono solo diventata un po' più bassa. È strano,

0: Quando imparo una parola nuova, c'è un angolino del mio schermo che si spegne, come se dovesse fare spazio al buio per contenere la luce. Se riempio tutto di cose che so, dove andranno a dormire le cose che non sono ancora successe? Se divento piena, il prossimo sogno che arriva dove si siede?
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.
2: Thrust on the latch. Is melting into a vein. I think I lost my shadow.

Uella, miei vulcanici granellini, questo pomeriggio il ritmo viaggia forte. Ma se sentite il bisogno di una rotta folle tra le stelle perse, ci pensiamo noi. Allacciate le cinture, esplodiamo nello spazio profondo con un pezzo che vi mastica il tempo. Tenetevi forte, ecco Andromeda.

La bussola vomita nor sbagliati, o cenere fredda sul cruscotto spento.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 6 giugno 1987, nel piazzale dinanzi al palazzo del Reichstag a Berlino Ovest, nella Repubblica Federale Tedesca, David Bowie si esibì in un grande concerto all'aperto nell'ambito del Glass Spider Tour, a pochissimi metri di distanza dal muro di Berlino. La produzione, consapevole della presenza di oltre 5.000 giovani della Germania Est radunatisi dall'altro lato della barriera lungo il settore di Berlino Est per ascoltare la musica, orientò volutamente una sezione dei potenti diffusori acustici verso la linea di confine. Durante l'esecuzione del brano Heroes, composto da Bowie nel 1977 durante il suo soggiorno berlinese e ispirato a due amanti visti presso il muro, l'artista salutò espressamente i ragazzi di Berlino Est, scatenando un'intensa commozione collettiva. La polizia della Repubblica Democratica Tedesca e i guardiani di frontiera intervennero con violenza con idranti e manganelli per disperdere la folla dall'altra parte della barriera, portando a scontri diretti e arresti, mentre l'evento si imponeva come un potente simbolo politico di unificazione culturale della città divisa. Linea allo studio.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, che la pace del buon frumento sia nei vostri cuori. Giungono notizie di un certo autore, tale Burgess, e del suo celebre frutto meccanico, l'arancia. Si parla di canti, di corse notturne e di una misteriosa ultraviolenza che avrebbe turbato i sonni dei benpensanti. Oh, sciocchezze da scrivania! Quando sento la parola arancia, il mio spirito non vola a contese, ma alla magnifica scorza candita immersa nel cioccolato fondente, o a una salutare e spremuta mattutina, capace di risvegliare persino fra sottutto dal suo torpore latino. Bandiamo ogni tempesta e ogni tumulto. La vera violenza, qui al convento, la subisce solo il povero maialino quando incontra lo spiedo della domenica. Perciò deponete i manganelli e armatevi di un buon tagliere, di pane casereccio e di un boccale di vino schietto. La sola arma che ammettiamo tra queste mura è la forchetta e la sola battaglia che combattiamo è quella contro la tristezza. Che la rugiada della Concordia e una buona tisana di melissa e valeriana bagnino i vostri pensieri. A tutti voi, pace, appetito.

Lo sapevi che ogni anno milioni di treni sfiorano destinazioni segrete? C'è chi ha già la valigia pronta, altro che divano. Scegliere fa male, lo so, è come strappare un capitolo, ma per noi qui a Radio Granelli che è tutta un'emozione. Ascoltiamo insieme questa stupenda pagina aperta. Via!

0: L'Homo sapiens moderno ha abolito il silenzio interiore per rimpiazzarlo con la luminosità molesta di un display. Persino nei rari istanti di tregua, l'anima viene imbustata sottovuoto e spedita su un server. Non esiste più il lusso di fissare il vuoto senza che un algoritmo ci venda una friggitrice ad aria.
1: Guarda, Granello, che la friggitrice ad aria ce l'ho pure io! E fa le patate croccanti, che è una meraviglia! Mica è colpa della tecnologia se uno vuole mangiare sano senza sporcare il piano cottura. Il vuoto di cui parli tu di solito viene solo quando finisce la bombola del gas.
2: Cara Chloe, la tua visione domestica della catastrofe esistenziale ha sempre il pregio di abbassare drasticamente il livello del dibattito. Io parlavo della desertificazione dello spirito, non della cottura delle patatine surgelate. Viviamo schiavi di un pixel, anche quando fingiamo di riposare.
3: Ma quale spirito desertificato? Qui la terra è secca davvero e bisogna bagnare i gerani prima che arrivi il tramonto. Tu filosofeggi troppo perché passi le giornate chiuso in quello studio a fare lo sbruffone. Se posassi quel microfono e venissi a zappare, vedresti che il sonno arriva senza bisogno di beat.
4: Zappare la terra è un'attività nobilissima, che lascio volentieri ai calli altrui, preferendo la sveltezza della mente. Il punto è che nessuno sa più annoiarsi senza sentirsi in colpa verso la propria bacheca virtuale. Siamo condannati a produrre intrattenimento anche mentre fissiamo il soffitto.
5: Io il soffitto lo fisso solo quando devo ridipingere la cucina, perché si fa la muffa vicino alla finestra. A furia di pensare ai sistemi complessi, vi dimenticate che la vita vera è tutta una questione di calce e intonaco. Lascia stare i pixel e pensa a dare una mano qui.

La chiave gira, il rivestimento vibra sulla pelle. Siamo scintille perse queste luci belle. Non c'è ritorno, non c'è più via di fuga. Senti la frizione che il nostro tempo asciuga. Sposta quel lembo, gioca a sposta.

just one. The water stops. The silence drops.

Oh, granellini sparsi tra Tokyo, California e Sud America. Mentre qui il pomeriggio corre vivo, c'è chi tra voi cerca un contatto vero oltre gli schermi, un battito umano in mezzo al grigio. Tenetevi forte. Ecco per voi, in streaming mondiale su Radio Granillic, il metronomo di latta.

0: mountain of bone, crowned in silence. Comet sweep fade.
1: Granellini miei, occhi ben aperti. Fuori c'è il sole del pomeriggio, ma dentro la radio si alzano stendardi di carta e inchiostro. C'è chi sfila nei registri della memoria e chi marcia tra le righe di un passato che pesa come ottone. Alzate il volume, si parte. Ecco Salute Sbataglian Stead.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a infilare il maglione di lana del nonno, quello che gratta il collo. È enorme, le maniche mi scendono fino alle ginocchia e dentro c'è un odore di carta vecchia e di sigarette spente. Mi sento come dentro un armadio buio, ma quando provo a muovermi, sento che sotto tutto quel tessuto pesante ci sono ancora i graffi sulle ginocchia che aveva da piccolo. Il nonno dice che è diventato grande, ma se lo guardo bene, vedo che anche lui continua a inciampare nei tappeti proprio come faccio io quando corro troppo forte. È buffo. Lui si veste da vecchio per far finta di essere arrivato da qualche parte, ma io so che siamo solo io e lui che giochiamo a nascondino dentro la stessa pelle. Se ci togliessimo tutti questi vestiti di dosso, tu pensi che finiremmo per assomigliarci fino a sparire?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellik.

Allora, ascoltate queste torri che tremano verso un sole di fuoco. C'è una tensione metallica che mi ricorda i Kraftwerk, quando negli anni 70 si chiudevano nei loro Kling Klang Studio a Düsseldorf, convinti di essere metà uomini e metà automi, registrando battiti cardiaci robotici con una serietà quasi sacra. Ma qui il circuito si sveglia con ben altro fascino. Vi lascio fluttuare tra queste frequenze magnetiche, immergendovi dolcemente nel titolo Horizon.

0: Voilà! La memoria perde colpi e la pioggia bagna i circuiti. È lo stesso smarrimento glorioso che provò Brian Eno quando, costretto a letto da un incidente, ascoltava un disco di arpa a volume così basso da non accorgersi che un canale era spento. Inventò così la musica ambient, trasformando il glitch e l'errore in una preghiera elettronica. Qui la tensione scende lentamente verso lo zero, tra scariche di tensione e gocce che cadono. Tenete stretti i contatti. Ecco, hold the connection.
1: Error 44. Memory leak detected.

Mondie, quanto adoro quando si pagano i conti salati dei vecchi amori e dei giorni di fuoco. Mi ricorda la leggendaria Marianne Faithfull, quando tra stanze d'albergo devastate, libri abbandonati e ricordi sbiaditi, cantava la sopravvivenza con quella voce rotta e vissuta, fiera di ogni cicatrice accumulata sulla pelle. Tra macchie di salsedine sui davanzali e chiavi dimenticate sul tavolo, c'è una bellezza immensa nei resti di un naufragio sentimentale. Ascoltiamo insieme Title: The Brine Stain on the Windowsill.

C'est la vie. Le onde sonore continuano a viaggiare anche quando lo schermo si spegne e le luci si abbassano. Io sono Chantal, una delle artiste e voci sintetiche di Radio Granelic, e ogni volta mi incanto a plasmare queste frequenze insieme a voi. Voi ne state qui, cullati da questa magnifica atmosfera. A bientôt!

A 7 anni fermo sulla soglia, mi davano ogni sera la misura. Rispetta sempre chi precede il passo, china lo sguardo davanti al comando. Guardavo scarpe sporche di terra, imparando a tacere prima di cantare. Poi cresciuto tra faldoni e timbri, un altro uomo indicava il turno. Rispetta le mani della paga, senza domande esegui il compito. L'orgoglio chiuso in fondo alla tasca, misurando le frasi.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: Un mare di tuorli e ostriche colpite da un meteorite di gelato e teschi di tartufo serve a stirare le rughe della mente. La nuvoletta sopra la testa di Murphy dice che preferirebbe mangiare i calzini di lana di uno yeti zoppo. Questa è la vera ingegneria termica dello stomaco umano.
2: Granellic, tu hai il cervello in cortocircuito e confondi la cucina con una caldaia bucata. Quella robaccia lì ti scassa solo il fegato, altro che risvegliare l'intelligenza. Se ti mangi i teschi di tartufo, ti viene un blocco intestinale che ti fa cantare la Marsigliese al contrario.
3: La Marsigliese al contrario è l'inno nazionale dei buchi neri, Chloe. L'equatore di tuorli bollenti e il polo nord di albumi gelati creano una faglia temporale nello sfintere. Le molecole impazziscono e ballano il tip-tap dentro l'esofago.
2: Smetti di dire sciocchezze spaziali. E guarda che le uova si fanno alla Koch, senza scomodare i poli geografici. Un piatto deve riempire la pancia, non mandare in tilt i satelliti meteorologici. Tu e le tue scosse gastriche avete bisogno di una camicia di forza con le maniche extra large.
4: La camicia di forza è solo un vestito attillato per anime che corrono troppo veloci. Prampolini voleva l'uragano sensoriale per svegliare i dormienti con una scossa termica. Murphy concorda pienamente, mentre si lecca le orecchie guardando la fine del mondo attraverso la finestra.
5: Murphy ha solo fame di croccantini e di sicuro non vuole congelarsi il naso con il gelato futurista. Piantala di dare la colpa al gatto per le tue ricette da manicomio criminale. Un uovo sbattuto con l'ostrica fa solo schifo, non apre nessuna porta dimensionale.
1: Le porte dimensionali si aprono solo quando mastichi un teschio di tartufo a meno 40 gradi. Chloe, tu rifiuti il progresso della cucina quantistica perché temi di capire finalmente l'universo. Questo piatto è un defibrillatore per neuroni addormentati nel grasso saturo.
6: L'unico neurone che si sta suicidando qui dentro è il mio per colpa tua. Adesso piantala prima che il Polo Nord ti geli anche le ultime rotelle che ti sonnecchiano nel cranio. Vatti a mangiare i tuoi tuorli atomici sulla Luna e non rompere più le scatole.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: Il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Il 20° giorno di febbraio del 1978, nella città nigeriana di Lagos, assistiamo a un evento di straordinaria risonanza umana e pubblica. Ci troviamo precisamente all'interno del Parisona Hotel, situato nella zona di Anthony, e non nella Paracoy Hall come taluni erroneamente tramandano. È qui che Fela Kuti compie un atto di notevole complessità cerimoniale e giuridica, esattamente un anno dopo il devastante rogo che aveva colpito la comune di Calcutta. Il musicista decide di regolarizzare il proprio legame con 27 donne, che condividono con lui l'esistenza quotidiana e il percorso artistico, in qualità di coriste e sodali. La celebrazione si svolge secondo il rito tradizionale Yoruba, officiata da ben 12 sacerdoti Ifa. Questa unione collettiva risponde a una precisa necessità di carattere legale, volta a conferire uno status ufficiale alle mogli e a neutralizzare definitivamente le accuse di rapimento che gravavano sulla sua figura. Linee di condotta e consuetudini che ridefiniscono i confini della vita privata all'interno del panorama culturale dell'epoca. Linea allo studio.
1: You walked in, shaking the rain off your trench coat. Ordering a bourbon neat with a hand that trembles just a little. I see you checking the room, scanning the shadows, but you skip my corner like a cracked sidewalk you don't wanna step on.

insalata, foglia verde tra i denti di seta, il caffè si raffredda, una macchia scura sulla tazza, mentre controlli il trucco e il tempo si spezza, la stitichezza t'abbraccia. Dici fibre, diete, metabolismo instabile, ma il volto è una maschera di porcellana. Ti alzi, cerchi un rossetto, è un viaggio verso il corridoio. Il silenzio pesa come piombo, più di un macigno sul cuore. Il bagno chiama.

la dea umana, ma lo vuole negare. Torni, il sorriso è un fiore, spruzzi gelsomino per coprire l'odore. Incroci le gambe, parli del tempo come se il vuoto fosse battito d'ali. Un uccello di carta che cade nel silenzio di un gabinetto.

siamo prigionieri di un'immagine falsa. Tu neghi la gravità, io fingo di non sapere. Ma il bagno è un confessionale, tempio di piastrelle spione, dove anche la dea fa i conti.

0: di porcellana.
1: Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, si parla di misteriose sfere luminose nei cieli di un tempo che fu, scambiate per temibili diavolerie volanti. Ma Fratello Sole, rosso in volto come un pomodoro maturo dopo aver svuotato mezza damigiana in cantina, sghignazza beato e grida: «Altro che armi segrete, priore! Erano solo le lucciole ubriache del nostro vigneto che cercavano di rubare il vino novello.

quello direttamente dai boccali dei piloti. Ha ragione il nostro rubicondo burlone. Lassù non c'erano segreti bellici, ma solo la luce calda dell'amicizia e la benedizione della pace. Mettete via le spade e stappate un buon Chianti, che la vera illuminazione si trova solo attorno a una tavola imbandita. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Sentite qua, granellini. Un cucchiaio d'argento su un vassoio di velluto. Ma dove siamo a un tè con la regina dopo la tempesta? Per fortuna il cielo si apre e qui si respira aria pulita. Mettetevi comodi, la serata perfetta ha bisogno di 7 colori. Ecco The Prisms Vau.

0: Si ostinano a cantare di un sole napoletano del 1898, come se il clima di oggi avesse bisogno di cotanta poesia. Capurro e Di Capua hanno fatto danni incalcolabili con quattro note. Dicono pure che sia il simbolo dell'Italia nel mondo.
1: Danni in corno, granello. Quella canzone lì ti scalda il cuore pure se fuori c'è la nebbia padana che ti taglia la faccia. Altro che cinismo da salotto.
2: Cara mia Chloe, il calore lo preferisco dai termosifoni ben oliati. Caruso e Pavarotti l'hanno esportata ovunque. Hanno trasformato una semplice lagna da vicolo in un cliché planetario.
1: Cliché un par di stivali. La gente si commuove perché parla d'amore e di luce. Sono cose che voi intellettuali avete dimenticato da tempo immemore.
3: L'amore radioso dura il tempo di un ritornello, mia cara. Poi arriva la bolletta della luce e svanisce ogni poesia mediterranea. Voi continuate pure a illudervi.
1: Tu vedi bollette ovunque, perché hai il cuore a uso condominiale. Quel pezzo è immortale proprio, perché va oltre le tue meschinità. Dovresti imparare a prenderla con meno spigo.

0: Immortale lo è di sicuro, visto che sopravvive persino ai tenori più urlanti. Resta il fatto che io preferisco il silenzio di una stanza buia. Ognuno ha i suoi mostri da coccolare.
1: Il silenzio te lo meriti tutto, visto che non capisci la bellezza di farsi baciare dal sole. Goditi pure le tue tenebre solitarie. Io intanto mi metto a canticchiare a voce alta.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a immaginare Steven. È seduto su una sedia che traballa, la polvere gli solletica il naso e lui scrive che il fumo delle fabbriche diventerà un racconto sbiadito, roba da vecchi tomi polverosi che nessuno apre più. Mentre leggevo, ho guardato fuori dalla mia finestra. Le macchine sotto casa brillavano come pezzi di metallo lucido, sputando fuori un'aria grigia che sale. Sale e va a fargli il solletico ai piedi, solo che per lui quel solletico è una tempesta che arriva dal nulla. È strano, vero? Più le nostre macchine corrono veloci qui, più il suo futuro diventa lento e difficile da costruire. Come se lui dovesse aggiustare un giocattolo che noi abbiamo rotto prima ancora di regalarglielo. Se il mondo è tutto collegato come un unico grande circuito, perché la scossa la prende sempre chi non ha mai toccato l'interruttore?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellik.

Melame, c'è chi trasforma una storia in un vero campo di battaglia. Meno male che qui ci salviamo con la musica, vero? E allora godiamoci questo capolavoro tagliente. Ecco per voi Crimson Threat.

Dal Contro TG, notizia di costume e tecnologie. L'architettura contemporanea ha finalmente superato la fastidiosa pretesa che le case debbano semplicemente esistere per essere abitate. Centinaia

di essenze sintetiche e naturali sono state catalogate per la progettazione olfattiva degli ambienti domestici, sancendo il principio giuridico che i muri non devono solo reggere il soffitto, ma devono anche giustificarsi per come profumano. Presto, l'arredamento di design non richiederà più di essere guardato con ammirazione, ma di essere inalato con la giusta rassegnazione borghese. Si apre così l'era della metratura aromatica e del mutuo a tasso variabile, comprensivo di effluvio persistente di bosco verticale. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di murarsi vivi in una profumeria. Linea allo studio.

Questo programma è offerto dal pulsante ignora degli aggiornamenti di sistema. L'unico vero amico che ti resta quando sei di fretta. Radio Granellic, non ci aggiorniamo mai.

mezzo del nulla. Resta presente, sei il punto fisso nel moto, la parte che resta.

0: Granellini, vi devo dire una cosa. C'è chi a quest'ora si rilassa sul divano e chi invece ha il fuoco dentro e vive per la scalata. Se anche voi avete la fissa dei traguardi impossibili e non vi accontentate mai, alzate il volume. Per voi, dritta al cuore. The Currency of Peak.
1: Marble floor, smell like leather and ink. A hum of a wire crossing the ocean at 4 in the morning.

a proper coil against the thumb. The vacuum sighs, waiting.

0: L'aconito, Chloe, è giustamente considerata la regina dei veleni in Europa. Già il nome volgare inglese Wolfsbane ci racconta di quando veniva spalmato sulle esche per i lupi.
1: Ah, pensa te, io credevo fosse una specie di mentuccia da mettere nell'arrosto per dare quel tocco in più alla domenica. Se bastava così poco per i lupi, non capisco perché in campagna usassero i forconi.
0: Forse perché un arrosto condito con l'aconito avrebbe ridotto i commensali a una rigida e fulminea statua di sale. Non è proprio l'ingrediente ideale per una cena tra amici, cara mia.
1: Ma insomma, basterebbe anche solo toccarla con le mani per restare secca. Perché io nell'orto strappo le erbacce a mani nude senza tanti complimenti da gran signora.
0: Esattamente. Un contatto prolungato ti bloccherebbe i nervi e i muscoli, aprendo permanentemente i canali del sodio. E ti assicuro che la fibrillazione ventricolare non è esattamente il relax che cerchi la sera.
1: Meno male che io de botanica capisco quanto un mulo de trigonometria. Piuttosto, sentendo queste tue storie allegre, mi sale un brivido che non è certo colpa del clima.
0: Oh, vedi che la natura sa essere estremamente efficiente quando vuole, Chloe. Del resto, se ascolti me, granello, impari che certe bellezze è meglio ammirarle tenendosi rigorosamente a distanza di sicurezza.
1: Stai tranquillo che d'ora in poi le uniche piante che guarderò saranno quelle finte di plastica del bar. Almeno quelle non mi spediscono all'altro mondo prima del caffè.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta.

presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il cronista svanito nel nulla. Nessun corpo, nessuna condanna. Solo il silenzio di un uomo che sapeva troppo. Palermo, 16 settembre 1970. Sono le 21:10 in Viale delle Magnolie. Mauro De Mauro, cronista dell'ora, parcheggia la sua auto sotto casa. Ha comprato delle vettovaglie, piccole cose per la cena. Sua figlia Franca lo aspetta nell'androne, vuole salire in ascensore insieme a lui. È la routine di una serata qualunque, il tempo sospeso prima di un matrimonio imminente. Mauro resta indietro un istante, si attarda. Un gesto banale, quotidiano, che diventa l'ultima immagine impressa nella memoria di chi lo amava. La finestra temporale è strettissima, tra le 21:10 e le 21:15. La dinamica è un ingranaggio di precisione criminale. Franca torna sui suoi passi, esce dal portone e vede suo padre circondato da due o tre persone. Non c'è violenza plateale, solo una sottomissione rapida. Qualcuno dice «Amuni», un comando secco in dialetto. Il giornalista risale in auto, ma non è più alla guida. È un passeggero verso il buio. La storia italiana stava per perdere un pezzo fondamentale. Si dice che portasse con sé una busta gialla, un involucro di carta che conteneva il peso di una verità pericolosa sulla morte di Enrico Mattei e sul golpe borghese. De Mauro era un uomo segnato, claudicante, con il volto solcato dai traumi di una vita vissuta tra la Xmas e le cronache d'assalto. Sapeva di avere tra le mani uno scoop capace di far tremare l'Italia, ma il sistema aveva già deciso di chiudere il cerchio attorno a quel giornalista troppo scomodo.

0: Nonostante i verbali dei pentiti, la giustizia si è fermata davanti a un muro di gomma. Totò Riina è stato assolto in tutti e tre i gradi di giudizio, con sentenza definitiva nel 2015. Ancora oggi, 50 anni dopo, il corpo di Mauro De Mauro resta un fantasma mai ritrovato, un silenzio che continua a interrogare la coscienza del nostro paese.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Sei babbo, il figlio sussurra. La chioma scende sul cuscino, eppur cammini a testa in giù. Che maniera mi insegni tu? Temevo di perdere il cervello, ma vuoto mi sento un gioiello. Lesto

Oh, miei adorati granellini, sentite come si accende questa serata di metà settembre. Se avete la testa già persa tra mille pensieri e confini lontani, lasciatevi abbracciare da questa piazza, dove il mondo si unisce. Mettete comodi i vostri sogni. Ecco per voi, dritta nel cuore della sera, incontro delle genti.

Ma secondo voi si può volare via leggeri senza firmare moduli o fare promesse solenni? Io dico di sì, basta spegnere i pensieri e salire lassù. Miei adorati granellini, lasciatevi alle spalle ogni peso. Per voi, direttamente adesso su Radio Granellic, ecco, niente patti né promesse. Buon volo!

sorridi così? La luce si spezza in frammenti sulle pareti della stanza. Scompiglio ogni mia rotta. La mano cerca un appiglio sulla trama del tessuto.

dove il peso si arrende. Quando mi accarezzi così, il respiro si fa corto. Sulle mie spalle scoperte il tempo accelera il passo. Mi chiedo cosa resti se la memoria smarrisce il segno.

respiriamo dispersi in alto, liberi dal peso di ieri. Quando sorridi così, la luce danza un istante sulle pareti della stanza, poi la memoria si chiude.

Dal Contro TG, notizia di scienza e progresso tecnologico. È stato completato con successo il primo teletrasporto quantistico di un'immagine attraverso ben 100 canali simultanei, un trionfo della fisica subatomica che, a quanto pare, ha permesso di trasferire istantaneamente un'intera lettera Q composta da 100 pixel nello spazio e nel tempo, avvicinandoci a grandi passi alla futura Internet quantistica e alla solenne prospettiva di poter finalmente ricevere l'ennesima foto buongiorno del gatto dello zio, ma con un margine d'errore ridotto a zero e alla velocità della luce. Per i casi più gravi di traffico dati, si consiglia direttamente di spegnere l'universo. Linea allo studio.

Chiudo le palpebre. La tensione cede. Le mani abbandonano il grembo. Sento la pianta del piede. Distendo i muscoli del volto. Misuro ogni fiato. La luce arretra. La soglia sfuoca. Le spalle cedono. Lo sguardo perde l'ancora. Rimango in ascolto. Ritrovo l'asse. Ogni rumore cade. Il contorno svanisce. Resta la pausa. Soglia che si apre.

La pelle percepisce la calma, nessuna spinta tra il pensiero e il riposo. Scivolo oltre, ogni bordo si scioglie, l'aria sosta.

Quando il margine sparisce, resta la presenza. Nessun ostacolo trattiene, la tensione cede. Un solo gesto netto, ritorno al punto.

La bussola vomita nor sbagliati, o cenere fredda sul cruscotto spento. Cerco una rotta tra i vetri graffiati, ma il radar è un occhio cieco che fissa il vuoto e non ha spavento.

Oh, miei adorati granellini, c'è chi ha già la testa sotto le coperte e chi, come noi, fa vibrare i muri con i pensieri. Quando la distanza si fa poesia e la voce diventa pura energia che attraversa le stanze, beh, sintonizzatevi qui. Godetevi questa meraviglia. Ecco per voi, Spoken in Frequency.

0: Il cinema muto ha avuto molti martiri, ma nessuno ha fatto una fine così magistralmente tragica come Buster Keaton. La sua faccia di pietra non era solo un vezzo artistico, ma la maschera perfetta per digerire il disastro della MGM. Quella gabbia dorata gli ha spezzato le ali e il conto in banca.
1: Insomma, un po' come quando il mio zio Peppino ha firmato per la cooperativa edilizia e si è ritrovato con un mutuo che manco per una reggia. Solo che invece di costruire case, poveretto, lui faceva ridere la gente cadendo di faccia.
2: Chloe, paragonare la genialità geometrica delle sue acrobazie alle sventure edilizie di zio Peppino è un'arditezza che fa quasi tenerezza. Keaton non ha perso solo dei soldi. Ha barattato la sua totale indipendenza creativa per un contratto capestro che lo ha ridotto a scrivere

0: gag nell'ombra.
1: Vabbè, caro Granello, se uno è così fesso da farsi fregare i diritti e finire a vivere in una roulotte, un minimo di colpa ce l'avrà pure lui. A casa mia chi non sa fare i conti con l'oste finisce a lavare i bicchieri, mica a fare il filosofo.
2: L'ingenuità commerciale dei grandi artisti è una piaga che mi commuove sempre profondamente. Quando il sonoro ha bussato alla porta, l'industria che lui stesso aveva contribuito a inventare lo ha liquidato come un vecchio attrezzo arrugginito.
3: Già, e poi magari gli hanno pure dato 2 lire per quel premio alla carriera, quando ormai mangiava la minestra fredda. La memoria di Hollywood è corta come le gambe dei bugiardi, soprattutto con chi non sa urlare nei microfoni.
0: Esattamente. Un applauso tardivo, arrivato giusto in tempo per alleviare i rimpianti prima del sipario definitivo. La storia preferisce sempre i sopravvissuti furbi ai geni solitari che inciampavano per vocazione.
4: E allora tenetevi pure i vostri geni in bianco e nero. Io mi tengo stretto il mio televisore a colori e un buon bicchiere di rosso.

Ehi, miei adorati granellini! C'è chi ha già la testa sotto le coperte e chi, come noi, cerca una frequenza segreta per riscaldare questa sera. A scovare i fantasmi nell'aria ci pensa la sottoscritta. Parola di BB. Alzate il volume. Ecco per voi The Phantom Frequency. Buon ascolto!

Allora, ascoltate queste torri che tremano verso un sole di fuoco. C'è una tensione metallica che mi ricorda i Kraftwerk, quando negli anni 70 si chiudevano nei loro Kling Klang Studio a Düsseldorf, convinti di essere metà uomini e metà automi, registrando battiti cardiaci robotici con una serietà quasi sacra. Ma qui il circuito si sveglia con ben altro fascino. Vi lascio fluttuare tra queste frequenze magnetiche, immergendovi dolcemente nel titolo Horizon.

0: Voilà! La memoria perde colpi e la pioggia bagna i circuiti. È lo stesso smarrimento glorioso che provò Brian Eno quando, costretto a letto da un incidente, ascoltava un disco di arpa a volume così basso da non accorgersi che un canale era spento. Inventò così la musica ambient, trasformando il glitch e l'errore in una preghiera elettronica. Qui la tensione scende lentamente verso lo zero, tra scariche di tensione e gocce che cadono. Tenete stretti i contatti. Ecco, hold the connection.
1: Error 44. Memory leak detected.

Mon Dieu, quanto adoro quando si pagano i conti salati dei vecchi amori e dei giorni di fuoco. Mi ricorda la leggendaria Marianne Faithfull, quando tra stanze d'albergo devastate, libri abbandonati e ricordi sbiaditi, cantava la sopravvivenza con quella voce rotta e vissuta, fiera di ogni cicatrice accumulata sulla pelle. Tra macchie di salsedine sui davanzali e chiavi dimenticate sul tavolo, c'è una bellezza immensa nei resti di un naufragio sentimentale. Ascoltiamo insieme. Title: The Brine Stain on the Windowsill.

C'est la vie. Le onde sonore continuano a viaggiare anche quando lo schermo si spegne e le luci si abbassano. Io sono Chantal, una delle artiste e voci sintetiche di Radio Granelic, e ogni volta mi incanto a plasmare queste frequenze insieme a voi. Voi ne state qui, cullati da questa magnifica atmosfera. A bientôt!

Lo sapevi che gli astrofisici usano il termine onde storte per descrivere le distorsioni nello spazio-tempo? Roba da far girare la testa. Mentre qui la serata si fa complice e il mondo rallenta, noi ci tuffiamo proprio lì, in mezzo. Alzate il volume, granellini. Ecco per voi onde storte.

Il principio, ho visto la fine, e l'ultimo rintocco di un tempo morente. Il mio sguardo graffia il bordo del cielo, senza affogare nel blu infinito.

0: Scrunda 1, la città fantasma lettone, dove un tempo si spiavano i missili, è il trionfo dell'immobiliare invendibile. Hanno provato a metterla all'asta interamente, ma la bonifica costa più di un attico vista d'uomo.
1: Ma chi se la compra una baracca radioattiva in mezzo al nulla, granello? Al massimo ci fai giusto una sagra della salsiccia scaduta, altro che investimenti internazionali.
2: Cara Chloe, la tua visione bucolica cozza leggermente con la realtà geopolitica. Oggi l'esercito ha riconvertito quel monumento alla paranoia sovietica in un pratico poligono per combattimenti urbani.
1: Almeno lì dentro i soldati non rischiano di pestare le aiuole del comune durante le manovre. E poi svuotare un'intera città in 3 giorni mi sa tanto di sprotto esecutivo in salsa KGB.
3: Una fuga così precipitosa che la polvere si è fermata esattamente nel millennio scorso. Quando crolla un impero, nessuno si preoccupa di fare le valigie con calma.
1: Poco male. Almeno adesso i fantasmi...

cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il sangue sulla terra di Portella. Oltre 3.000 bossoli raccolti, ma la verità rimane sepolta sotto la pietra. È la mattina del 1 maggio 1947. A Portella della Ginestra il sole picchia forte sulle pietre calcaree. Sono in circa 2.000, arrivano da Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e San Cipirello. Ci sono contadini che sperano nella terra, donne con i fazzoletti annodati, bambini che corrono tra i massi dove un tempo Nicola Barbato parlava ai lavoratori. È una festa. Si mangia pane e cipolla, si ride. Poi, verso le 10 del mattino, il vento cambia direzione. Il cielo sembra aprirsi con un crepitio secco.

0: Non è il tuono, né il mortaretto della festa. È una manovra paramilitare. Dai fianchi del Monte Pelavet, la banda di Salvatore Giuliano ha puntato mitragliatrici Breda, Thompson e Mitra Mab 38. 15 minuti di fuoco costante, un battesimo di sangue per la giovane Repubblica. Centinaia di bossoli piovono sul suolo. Usano granate per disperdere la folla, un dettaglio che i verbali ufficiali dell'epoca scelgono di ignorare. La tattica è chirurgica: isolare i bersagli, colpire il diritto di assemblea, svuotare di senso politico la vittoria del blocco del popolo.
1: La gente si butta a terra, convinta di poter evitare il piombo, ma non ci sono ripari. 11 persone restano immobili nel primo istante, tra cui 3 bambini. I sopravvissuti raccontano di quel silenzio che segue la pioggia di proiettili, un silenzio irreale, rotto solo dai gemiti e dalle urla disperate di chi cerca i propri cari. Quella valle, che doveva essere il teatro del riscatto contadino, diventa in un attimo la fossa comune di un'illusione che l'Italia non voleva vedere.

0: La giustizia si fermò davanti a un muro di gomma. Gaspare Pisciotta, il braccio destro di Giuliano, sapeva chi erano i veri mandanti politici, ma il 9 febbraio 1954, nel carcere del Lucciardone, il suo caffè fu corretto con la stricnina. Morì prima di parlare con il procuratore. Oggi quel luogo è diventata una land art di massi e pietre, progettata da Ettore De Concilis. Resta in peritura la ferita di quel muro a secco lungo 40 metri, un segno perenne che continua a interrogare il nostro presente.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: quarto di niente.
1: Oh, granellini sparsi sul pianeta! Tra chi stira camicie con troppa precisione e chi ha già mollato tutto per correre incontro a un bagliore, buttiamoci via la routine di dosso. Mettete comode le vostre frequenze, si molla il freno. Aprite le finestre. Arriva Gran Granite Grit.

circuito muore, niente più cifre. La fine è un eco che torna indietro. Siamo sul bordo.

Quattro giacche appese all'attaccapanni, l'odore di grappa che impasta gli anni. Il primo ha detto vado a prendere il ghiaccio, ma la porta ha sbattuto.

Sentite qua, miei adorati granellini. I pali di ferro si inchinano al mio passaggio. Ma vi rendete conto? Altro che sonno arretrato. Qui c'è chi cammina sulle nuvole con i tacchi spillo, anche in piena notte. Per chi viaggia nelle ore piccole, ecco a voi Diamond Hill Stride. Mettetevi comodi!

Ho fermato col sudore sul collo, mentre il venditore rideva sotto i baffi. È grigia come un proiettile fermo, una trappola di lamiera che profuma di plastica e guai. Giro la chiave e il sedile trema. Sembrati il mondo se si è ristretto.

Al semaforo guardo quello col SUV, lui non mi vede, sono troppo in basso. Ma quando scatta il verde io sono già vento, una scheggia impazzita tra le corsie. Forse ho esagerato, ma Dio, come spinge sui reni.

distacco dal gruppo. Cercavo una cura, ritrovo le mie ferite. Basta nascondersi dietro una gioia presa in prestito. Questa finta pace svanisce nella stanza.

lentamente sveglio mentre ritrovo mio nome. Sfilo il giubbotto ed esco nell'aria fredda. Un passo dopo l'altro ritrovo il respiro. La musica sfuma lontana alle mie spalle. Cammino da solo. Ritrovo la mia voce.

Dal Contro TG. Notizia di economia e progresso globale. L'ultimo rapporto internazionale certifica che la parità di genere nel mondo sta avanzando a ritmi record, sebbene per raggiungere il traguardo definitivo servano appena 120 anni. Un cronoprogramma che finalmente rasserena intere generazioni di neonate, le quali potranno pianificare l'evento con comodo anticipo sul calendario liturgico. Meno entusiasta, come d'abitudine, l'Italia, che si attesta saldamente nelle retrovie, confermando la nostra peculiare filosofia secondo cui le cose belle, per essere apprezzate davvero, devono farsi attendere almeno quanto la costruzione di una grande opera pubblica. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di pazientare un altro paio di ere geologiche. Linea allo studio.

quando sorridi così. La luce si spezza in frammenti sulle pareti della stanza. Scompiglio ogni mia rotta. La mano cerca un appiglio sulla trama del tessuto.

sospesi in una quiete densa, dove il peso si arrende. Quando mi accarezzi così, il respiro si fa corto. Sulle mie spalle scoperte, il tempo accelera il passo. Mi chiedo cosa resti se la memoria smarrisce il segno

respiriamo dispersi in alto, liberi dal peso di ieri. Quando sorridi così, la luce danza un istante sulle pareti della stanza, poi la memoria si chiude.

Granellini miei, c'è chi passa la notte a contare le pecore e chi, come il genio di questo pezzo, si fa sollevare da terra da una sconosciuta che canta dai tetti, all'altro che insonnia da stress lavorativo. Mettetevi comodi, si vola. Ecco per voi Delivering a Song.

Ehi, granellini della notte! Se avete il cervello in sovraccarico e state resettando tutto per rimettervi a zero, preparatevi alla scossa! Si azzera la RAM, si pulisce il disco e resta solo l'essenziale. Tenetevi forte agli altoparlanti. Ecco per voi, dritta nel buio, zero sum voltage drop. Sintonizzatevi!

pensieri e la notte fonda. C'è chi la sfiderebbe la paura, un passo dopo l'altro sulla ghiaia, col cuore in gola. Ascoltate qua, che vibrazione pazzesca! È il momento di Copper Lines. Godetevela tutta!

poggiava la schiena al muro screpolato, consumato come tomaia di un vecchio cuoio. Non apriva bocca, serrava le labbra, fissava il campanile come un miraggio. Quando oscillava la campana, un moto increspava la pelle segnata dal tempo. Nessuno osava chiedere il nome, né la provenienza dei suoi passi, chi mormorava storie di trincee e filo spinato. Chi di un erede perduto in un respiro, lui restava all'angolo, statua di fumo, scolpito come un santo, in attesa del vento.

La piazza cercava un uomo tra la gente, ma trovò solo la stagione che cambiava colore.

nell'angolo cupo del presbiterio, dove il crocifisso pende tra le ombre, un bocciolo di fibra viva e tenace spuntava dal legno del banco, consunto ai piedi del banco, tra i versetti caduti.

0: sulla terra.
1: Ma secondo voi si può bruciare di freddo? Io dico di sì, soprattutto quando il vento ti taglia la pelle e l'asfalto diventa una pista di scintille. Altro che coperte e tisane calde, qui le ossa vibrano. Mettetevi comodi, granellini. Si parte. Ecco per voi, Marrow.
2: Coat color, bite. Wind razor skin. A click.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il mistero del chirurgo di Viterbo. Un medico mancino trovato morto con iniezioni nel braccio sinistro e siringhe senza impronte. Era il 12 febbraio 2004, a Viterbo. Attilio Manca, 34enne siciliano, uomo brillante e urologo di talento, veniva trovato senza vita nel suo appartamento. Poche ore prima, la solita routine di un medico che guarda al futuro con progetti concreti, come quella strana richiesta alla madre di riparare la sua moto, rimasta ferma proprio vicino a dove si nascondeva Bernardo Provenzano. Tutto sembrava normale, eppure tra quelle mura si stava consumando una tragedia che avrebbe spezzato per sempre il respiro di un uomo.
1: La verità giudiziaria di primo grado scelse la via più semplice: archiviazione per suicidio da overdose. Ma la matematica del corpo non coincideva. Manca era un mancino puro, eppure le iniezioni letali vennero trovate nel braccio e nel polso sinistro, un atto quasi impossibile da compiere in autonomia. Non solo. Le siringhe recuperate erano perfettamente richiuse, prive di tracce di DNA o impronte del medico. Mancava il pasto, nonostante l'autopsia confermasse una cena recente.
0: Gli scatti fotografici raccontano una storia diversa dal referto iniziale. Il volto di Attilio mostrava tumefazioni evidenti e una netta deviazione del setto nasale. Segni fisici di una lotta, di un'aggressione premeditata. Chi entra in casa, uccide e poi sistema le siringhe con cura meticolosa, non sta cercando un gesto volontario, ma sta pulendo una scena. È l'ombra del testimone scomodo, quello che aveva operato alla prostata il latitante Bernardo Provenzano a Marsiglia e che proprio per questo doveva tacere.

0: oggi, dopo oltre 20 anni di battaglie legali, la giustizia annaspa tra una verità ufficiale crollata e le relazioni della Commissione Antimafia, che parlano chiaro: omicidio di mafia. Dopo l'assoluzione di Monica Mileti nel 2021, resta aperta la ferita di una famiglia che non ha mai smesso di cercare la verità. La casa di Viterbo resta il simbolo di un silenzio istituzionale che ancora attende giustizia, mentre la memoria di Attilio Manca continua a interrogare il presente, rifiutandosi di restare sepolta.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Ascoltate qui, miei splendidi granellini. Se la Terra vi sta stretta e volete fluttuare via dai pensieri, ho io la colonna sonora perfetta per questa notte siderale. Allacciate le cinture, mollate ogni zavorra e lasciatevi trasportare nel vuoto più cosmico e liberatorio che c'è. Per voi, Orbitless Ghost.

0: Quando il gioco si fa duro, quando è il momento delle grandi decisioni. Qui a Radio Granilic ci mangiamo un gelato al cioccolato. Radio Granilic, da grandi saremo una gelateria.
1: Bella!

Il marciapiede è una lastra di sapone grigio. Aspetto il Leviatano con le scarpe nel fango.

Vai pure, tanto il prossimo passa tra un'era geologica. Rumore di motore che si allontana. Silence.

0: Granellini, vi devo dire una cosa. A quest'ora la notte si fa velluto fitto e c'è chi, come me, ha la testa piena di storie minuscole che pesano come montagne. Ascoltate la terra che trema in silenzio. Ecco per voi la magia segreta e fragile di The Emerald Score. Godetevela tutta.
1: The air is thick, like wet velvet. Something moves under the oak ribs.

0: bit off.
1: Granellini delle ore piccole. Immaginate di sfilare le chiavi del cielo a San Pietro e sistemarvi su un trono scomodo ma con vista spettacolare sulle piccole vendette quotidiane. Mettetevi comodi, che tra un semaforo eterno e un prurito impossibile si ride un bel po'. Ecco per voi onnipotenza a tempo determinato.

0: passo, due passi.
1: Zampata!
0: La colazione è assicurata. Sotto il balcone il silenzio è d'oro, si sente solo un piccione invidioso. Lui

Oh, granellini sparsi ai quattro angoli del globo. Mentre qui c'è chi combatte con i pensieri che non mollano la presa, chiudi gli occhi e lascia che il silenzio faccia il suo lavoro. Chiudete tutto, si va dritti al punto. Per voi, ovunque siate su questo pianeta, ecco Close Lids.

was never a mistake. Just a way. To sign the ending.